mbem waye bia ha yeye waye bia nti dana sirifiri ba kumem ejama

kuma eni ni mransa tuo efri se woni tani kwampie ani asundie anu ade bakamu asiwe adumo enya wani suo nyamsa po suo nyamine jani free boni ho ate

Bem, bem, sani, premi, bo. Ah, enyumi, yami, de. Medi, free, ni, mi, fie, panso.